0: uccellino con il suo volo.
1: Quella!
0: Che cinguettando allegro gli si mise vicino.